a raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, oh ciel, coraggio, Alfredo, al giungervi di

0: destra
1: e dalla manca cento.
0: Un altro, un fatto,
1: hai vinto
0: il
1: doppio sia. Un quattro,
0: un sette,

ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, la lei perdono, più non avrò. Vuole affuggirla,

la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Oh, Giorgio, Germont.